Maja be a deep in my memo. Maja be a epipae woman in Guassi. Samuel Janibeka Sama. Maja Nibeka Sama.